girando, belle belle tornando al riposo, narcisetto arancino d'amor. Belle belle tornando al riposo, narcisetto arancino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma,

non ti avrai quel bel acquino, non ti avrai quel capello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti avrai partagioni amoroso, notte